lingua ormai. Rian, e si è rotto mai. Entrana, fiei ai affu ormai. Perfina, storran gli aiti ormai. Papira, e stamman fa mai.